0: to tele wore nga fa tele tawa so fanga o ye nei asia le to fina ti yai le lo fa ye pele ya ti oi ona ve ai le o oe malaki o le manu malo ya lo fa mai le tichi sa pacific fa ngo fie la fo se lo suta la pesi dia to tichi sa top up benga tsa fa ilangi se fa le lo la te ane pe lo fo le click x o le tichi sa tina so website yo wainga o wo e pacifica ma wa so wa bano e ti manu malo mai le tasi le ono se pulu fa ilunga lima se la uta la ka se I fa yaso tsa tasi tupo nei lo le lo fa mo so bano e ti manu malo mai le tichi sa pacifica e yai ai nga fa pito
1: Station sponsor.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Italiano, the Italian language.
3: Buongiorno, state ascoltando il ficcanaso del venerdì mattina in compagnia di Luciana e Franco.

Olè, dicono che settembre sia un mese che va di corsa e noi crediamo a questo detto perché di fatti siamo arrivati allo studio in bicicletta e anche ben di corsa, specialmente dopo aver superato il detto perché di fatti siamo arrivati allo studio in bicicletta e anche ben di corsa, specialmente dopo aver superato il

0: mattinata.
1: Possiamo partire da Bologna, o magari anche da Pisa, da Udine come da Palermo, da Venezia oppure da Sanremo, da un angoletto calabrese o da un viottolo siciliano. È tempo, ascoltatori, per un battito di mano, visto che adesso, proprio adesso, noi partiamo. E partiamo, pensate un po'. Partiamo da Verona su richiesta di Sandro, tutto veronese.

0: Il pescatore dell'onda arriverà tra qualche minuto, ma adesso, come dicevamo poco fa, questa è la mattinata delle richieste. E adesso pensate un po', siamo in Sardegna.
1: La richiesta musicale viene dalla signorina Marinella, la quale dice di essere sotto i 30 anni. No, dice, non cerco marito, vado in giro a curiosare. Vado nelle farme ad aiutare, sudo, perdo peso, poi mi tuffo tra le onde del vostro bel mare. Con un po' di timore, lasciatemelo dire, per via dei vostri grandi pescioloni, per via dei pescecani, insomma. Gli sciacchi, come le chiamate voi, sino adesso va tutto a gonfie velle. Qualche allegra nota musicale che viene da casa, in sto momento, non starebbe proprio male.
0: Eccola qua, figliola, la tua Sardegna musicale è colorata.

0: Stai ascoltando Radio 4 ED.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue, Piccola Stella, Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4 ED. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.
2: Con i cambiamenti di stagione che arriveranno fra un pochino, cambiano anche i gusti musicali. A dire il vero, dipende dalla giornata. Se siete tesi come le corde d'un violino, meglio starvi alla larga. Se siete calmi e riposati, comodi in poltrona, un tango andrebbe a meraviglia. Se avete le travegole che vanno per traverso, un rock and roll per sicuro spacca tutte le sedie della cucina. Se, come dicono all'unisono, Sam, Angelo e Alberto, una campagnola sarebbe un ottimo tiramisù. Ma qui adesso non intendiamo il famoso dolce che lo si gusta con il caffè o magari con un bicchierotto di buon vermouth. Sta campagnola è tutta ballerina e per sicuro colora la mattinata grazie alla voce di Fortunato. Ma gli amici, buona mattinata.

0: Abbiamo trovato il pescatore dell'onda per Angelo e andrà in onda fra poco. E sotto il riflettore abbiamo Romano e Luciano, due vecchi tagliatori di canna da zucchero. Dicono: siamo vecchi, ma siamo sempre dolci. In altre parole, due vecchi amici, romantici e sentimentali, che portano con sé lontani ricordi. Uno dei tanti, oltre al terribile caldo, i serpenti che saltavano fuori dappertutto e qualche volta facevano capolino di sotto la brandina.
1: I due amici parlano del terribile caldo sotto quel sole, le grandi sudate, naturalmente, le grandi bevute di birra, naturalmente, dopo lavoro, questo è chiaro. I due amici si sono fatti quattro belle stagioni al taglio della canna. Dal nord poi sono scesi a Brisbane per riposare allegramente in santa pace e si godono così le giornate pescando dal ponte di Redcliffe. Hanno sempre nell'eschi la radiolina accesa e ci tengono ad ascoltare musica delle lontane contrade della vecchia casa. E di due motivetti che ascolterete ora vi daranno un'idea da che angolo d'Italia provengono questi due amici.

Eccoci adesso che arriva quest'altro amico. Lo abbiamo appena menzionato poco fa che ci sono due amici e questo qui viene, non vi diciamo da dove, ma la canzone l'aveva richiesto qualcuno del quale abbiamo parlato poco fa e la canzonetta eccola qua.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: Questo di stamattina deve essere un caso unico, proprio così. Due ascoltatori, un lui ed una lei, hanno chiesto la stessa canzoncina. Lei si chiama Fiorenza e lui Severino. Lei è originaria di Firenze, lui dice d'essere padovano. Lei fa la ricamatrice, lui pianta chiodi con una sola mano e naturalmente lo fa per passatempo perché l'è pensionato. Non si conoscono per niente, ma sono entrambi felici e divorziati e solo qualche giorno sono piuttosto isolati.
2: Lui è ancora saldo e corre in bicicletta, magari pian pianino e senza fretta. Lei, dice, è sempre in groppa alla Graziella e per chi non lo sa, la Graziella è una bicicletta molto popolare e ben usata da parecchie donette e signorinelle. Sportivi entrambi e guarda un po', vanno a spasso in bici, sol di sera al chiar di luna. Qui, cari miei, Gatta Cicova.

0: Musicalmente, cari miei, siamo sbarcati a Trieste. Da qua sono salpate centinaia di navi con destinazione Australia. Stiamo parlando del dopoguerra, di valigie e bauli, ricordi lontani, insomma. A quei tempi c'era poco lavoro e un po' di fame ed il futuro prometteva poco e così si sono messi i propri tesori dentro la valigia e via in cerca di fortuna.
1: Nino è tra quei tanti, tipo allegro e canterino, vero sportivo tutto d'un pezzo, pieno di volontà e di sogni, così subito dopo essere sbarcato, coi primi colori della sterlina, si compra la moto. Gli viene quasi la voglia di puntare al circuito di Monza, ma è solo un fuggevole sogno. Lui corre attraverso le vie di Brisbane e con la moto va a raccogliere banane. Tempi d'oro, dice, d'un'età felice. E dicendolo così, e fa quattro salterelli seriamente pensando a quella lontana data.

0: Stamattina attraverso questi microfoni sono passati, pensate un po', una dozzina di allegri ascoltatori. Segno questo che tutti si svegliano presto e probabilmente guardano il sole che sorride la terra. A quest'ora parecchi sono tra le onde del mare, chi allegramente nuota e chi va allegramente a pescare.
1: Naturalmente c'è chi vuol stare in perfetta forma e fa le sue quattro bracciate e poi, stesa sulla sabbia, sorride al sole. Dicono che dal cielo viene la manna e qui tra queste sabbie si gode il sole la nostra Anna e poi fa quattro bei salterelli accompagnando la canzonetta che salta fuori dal jukebox.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Gli uomini sono piuttosto resti ad alzare la cornetta del telefono e chiamarlo studio, ad eccezione però di Angelo, Alberto e Sam. Le signore sono più agili, sono sveltine col telefono e quando chiamano lo studio sembra di vederle che fanno salterelli con un gran bel sorriso che si spande fra cucina, salotto e la verandina in casa. Noi dallo studio immaginiamo che canticchiano saltellando assieme le note musicali. Ogni canzonetta, pensiamo noi, riporta memorie dei tempi andati e così a suon di musica le belle giornate ritornano in vita. E stamattina lo ammette proprio Francesca, che è tutta abruzzese, e Virginia, che viene da Bari e qui si fa in compagnia con Marisa, che viene da Treviso. Benone allora, care signore, e visto che siete tutte di luna buona, forza, forza, su Olimpiadi per far quattro salti brindando alla vita.

siamo ancora qua, chissà fin quando non si sa. Diciamo, ci avete pensato mai perché la Luna, il Sole e le stelle girano insieme nell'universo come sorelle, mentre noi sulla Terra tiriamo cazzotti e facciamo anche la guerra. Per tanti la santa pace è una chimera, ci si sveglia al mattino ma non si arriva fino alla sera. Pensate, il Brasile sta perdendo la foresta, diventa come l'uomo senza capelli in testa. Al Polo Nord si sciolgono i ghiacciai e quelli, cari miei, sono i primi sogni o primi segni di tanti guai. Ora osserviamo l'uomo tra monti e mari, visto che ha inventato armi nucleari. E l'uomo della strada osserva ma non tace, perché si vuol vivere sempre allegro e in santa pace.

0: noi siamo ancora qua, ma fin quando non si sa. Un poco tutti lo dicono sottovoce, il mondo sta cambiando. Ci stiamo avvicinando alla stagione calda, alle giornate di sole per la tintarella al mare. Però allungando lo sguardo attorno al mondo, notiamo piogge torrenziali e serie alluvioni e paurose valanghe d'acqua che sommergono e distruggono villaggi e paesi, che causano paurosi danni e falciano vite umane. Mari e oceani brontolano, le acque s'alzano, chiaro segno che madre natura nasconde qualcosa in senno. Nell'aria, attraverso il mondo, danza uno strano nervosismo. E c'è poi l'uomo che non si dà mai pace e gioca con armi che non sono le fionde della passata gioventù.
1: Violence has caused a great terror.

0: Lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4EB.

adesso, per rallegrare la mattinata dell'amica Dora, offriamo quattro note musicali per abbellire la mattinata. Buon ascolto, Dora.

E appena chiamato allo studio, Filippo, dici di essere fiorentino e ama il caldo tropicale del Queensland e voleva ascoltare una canzone. Eccolo qua, Filippo, un'estate italiana.

Come tutto nella vita, ogni cosa ha un principio ed una fine. E per noi la prima mattinata sta per chiudersi. Ci siamo divertiti a presentarvi canzonette, inclusi gli ascoltatori che hanno richiesto e vari motivetti musicali. Giunti a questo punto non ci resta che salutarvi, dandovi appuntamento a venerdì prossimo, rammentandovi allo stesso tempo di ascoltare Duilio mercoledì alle 8 e giovedì Giuseppe alla stessa ora, augurando a tutti una felice giornata e settimana. Musicalmente vi salutiamo.